0: Bimbang FM, pasti di hati.
1: Radio pilihan Anda, Bimbang FM, pasti di hati. Radio kita nih, Bimbang FM, pasti di hati.